Amici per del Caribe, mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che passi che di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artista e cantante e arreglista e compositore urbano.

Dia Birne, 31 de iuri, de liturghia di oggi, sto ricordando San Ignazio di Loyola, sacerdote e fondatore di Paderna Gesuita. Io Evangelio di oggi ho tomato di San Matteo, capitolo 10:3, mi ha tomato versicolo 54, cutavisa, fur di urta e gombera, chi ania e sabiduria, chi? Di parola pave, ta sabiduria, sabiduria romana. Un da Jesus ha tanto sabiduria. E ne da puntra la sabiduria, pa sopra e sei a impactare le persone di Jesus. A sorprendere. Se Jesus lo avvolge su pueblo e cerca su famiglia, su comunità, con ricchezza, non lo pensa quizás che è tabatine suerte, a topa con algún bienhechor, o a chi ta poi otro gente, e algún cos, hace algún negocio, quizás incluso sushi, o o a tra duro. Se lo vinco algún puesto di autorità, algún titolo, non lo pensa che allora favoritismo di algún politico, algún ricacion, quanto pa con algún gente qua favorece, però di onda e por ania sabiduria. Sabiduria non è algo che por compra, che por porta, ania come limosna, come regalo, no. Gente che ha una sabiduria a base di sacrificio, soffrimento, fracasso, non rechazo, ha una sabiduria canando con Jesus, canando cammina di cruz.

0: 42 minuten over de uur. Die zei, sorry, 42 minuten.
1: Please don't cry. No, no, don't cry.
0: Un buon e un feliz amanecer a Vede Vecchiabiana di mio ultimo dia per lo che tratta l'una di Juli. A voi non si arriva 31 di Juli, poi a 2026. Ad 20, sì, il nostro termine di 7 luna del 2026. Feliz dia, un feliz mainta, un feliz amanecer con gratitudine, sei in danno con te chiede, con te confia e viva di speranza, tu dia di nuovo non si entrega in sua confia, turcos de buon mano, Signor. Questo è un feliz dia, un feliz mainta. A volume di 31, a voi non sta celebrando la solennità di San Ignacio di Loyola.

tanto gli anni buongi, so 8 minuti le ho di e ora di 7 20 per me quando segui quello che ta tanto non si informazione quando sempre compartire differente parrocchia na attività di parrocchia mi chiede tambi e espressa mi parola di condolenza tutto nel nome di gerenzia e tambi e personale di Radio Boghia. Vinti non sa ricevi ieri di sua notizia il fallecimento di Alejandro, non si conosce come Patanfaro. Vai inosilante di un fe, sicuro un veredero baluarte di nostra cultura. Un altro vinti entra in sua vita, la dedica a differenti musica di nos. La scultura principalmente anche non si conosce come la persona divisa di quello che tratta musica di canja di orgel naturalmente come sua passione differente altro musica naturalmente suo talento e amore per l'erenza culturale sempre lo che è la zona per lo che anche in questa generazione anche ben sicuro così con l'erenza dell'intera famiglia. Sua amistà sta naturalmente in il mondo culturale. La grossa risa per forza, per tutte le famiglie, in cui c'è traccia e consuelo, con un bonito ricordo con il nostro fallecito patan, alla che traccia per cada uno di noi. E per noi, Bobby Beck, hoppi anni atrás, se mi non ti equivocai, nel 28, ma tra un altro patan, defunto patan, quello che tratta una produzione e cari ore di mio defunto tio di un Crystal Recording Studio e sicuro una persona che sempre sta uno sta disponibile per aiuta e dire quello che mi si dice sicuro e assina per ingrandire la musica di cari ore altrimenti la conoscenza passo e supongo su eterno descanso, sé que Papa Dios y forza un vez más a entrar familia. Nos sereza pa e defunta aquí Alejandro Patanfaro por sus gays eternamente, sé que Papa Dios. O be forza un vez más pa entrar familia y lo que te trata el mundo de música de Carl y Orle y también de lo que te trata música de cultura.

Y para lo que te trata de domingo, día 2 de agosto, se aprovecha el domingo de luna, de manera costumbre también tiene la celebración de San Sacrificio de Misa de Jesús, la Misa de Savaneta. Esta es especialmente para nuestro muchedán, la temporada de vacaciones, te queda invitar a muchedán, una con una porta, para tener el compromiso de participar en una misa dominical. E mi vacanza è più opportuno in India. Per seguire partecipare alla misa domenicale, uno può portare la vacanza, può portare anche la misa, uno può portare. Sei per il dia 2 di agosto prossimo, questa è la misa in India, misa che è dedicata specialmente per noi, molto non. E ora non sicuro che non. E ora non, per assistere alla misa di Gesù di agosto.

quindi non sa club avevi compartito seguentemente il Santo Evangelio, poi arriva e ci abbiamo 31 di giugno avuta la memoria di San Ignazio di Loyola del 17 settimana del nostro tempo comune, tempo ordinario. Proprio che non compartire il Santo Evangelio di Avela che non segui più di Spirito Santo, su guia, su aiutanza, per segui, usano, segui, coprono le nostre cabeza pia, illuminano le mente, illuminano il sentito, il nostro comportamento e anche il conoscimento di parola, per non si compartire, che non si rese junto. E orazione di invocazione. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito Santo di Dio, o huésped di nostra alma, e alma di nostra alma, nostra adorabo, illuminando.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuccia di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita din agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicena den tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicena. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dios tata todopoderoso gele bini pa juzga vivo e morto mi ta quiere den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di santo pordon di picà resurrección di carni e vida eterno. Amen. Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: tata eterno mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: tata eterno mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable. Mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

rua Felicitar e Bom Bidindo 13, onde notícia agora através de Bogio 108.9. Feliz tarde, natureza, estamos a seguir nossa arriba turnos plataforma na digital, arriba nos Facebook page de Boguia, como também arriba nos YouTube channel e também arriba nos página oficial de BoguiaFM.com e arriba canal 431 e naturalmente arriba com frequência modulada de 108.9. Permitimi tres ave tardi a lo che sta e notizie nanco su su de arriba nos dus isla Ruba le ultimo 24 ore nan como tambe la Ruba como tambe tenga parti internacional però promi che sei la che nos passa un rato sin aquí na arriba lo che sta nos resultado di merdia per lo che sta lote lotteria di Aruba avita 31 di julio avemos bueno, arriba già viernes 31 di julio e ultimo dia di luna di giulio per noi 30 luna 8 di anno 2026 poi per lo che sta a 14 primo premio di 14 sta 30 34 e secondo premio sta 92 47, terzo premio sta 03 93 e multi x2 per lo che sta big four sta 59 60 e multi x2 per lo che da Zodiac da 04 19 e è signo da Aries one off da 35 41 lucky 3 da 3 32 e è multi extra x2 per lo che da nos lotto di dia pa awe awe nos lotto di dia pa awe da 54.000 florin se ita nos lotto di dia e per lo che da mini mega e jackpot di mini mega ta parana 375.000 dos flori mas riva je putin chance gana 125 riva je ku dubiron total di 1.500.000 pa lo che ta e mega plus pa awe 31 di julio ultimo dia di luna di julio